0: Dove andiamo? Dove andiamo? Dove? No!
1: Dove?
0: Il tempo che batte è scandito. To, ta, vedi, va, a, a. Il tempo passa.